once, be kind, because it's free. Ciao, babe. I love you so much. Thanks for coming. I want to say, give a special hello to my friend from Tunisia. She's connected now on MTW. And I'm sending you a lot of good vibes, guys. See you tomorrow. Ciao. I love you so much. E un saluto anche all'Italia. Ciao, ciao Italia, ciao Mario. Il rappresentante unico dell'Italia. No, so che c'è dell'altra gente, ma non scrivono. Sono pigri. I like hearing Spanish. Thank